0: arrivo. Young.
1: Ajá.
0: Quel mapu resiste. Se mi chiedai un pezzo chileno che...